0: Gradski lagani El Radio, El Radio na 97.4.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E col tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato.